her valley ho ho ho ho. Kionia a poor rose, e honi kaulana, himili mili ho in kamalahini. Na malahini ho i oho, i kamaaina ho, uano ho, i aho i a kupa. Ia nei, i hono, ka ini, ka anohi a kau, i kaluna, na molokana. Noho na ho o i ka oho, i ka lau o ki paina, i hoa pipi ho i no ki o ni kaulana, o hanalei.